chopping broccoli. Chopping broccoli. Chopping broccoli. She chopping broccoli. She chopping broccoli. She chopping broccoli. She chop.